0: Santa Maria, Madre di Grazia di Gesù, Santa Maria, Madre di Grazia di Gesù, Santa Maria,
1: Smilovanam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
0: Amen.

l'azur da sotto clone e sprezza i tuoi crepuscoli. Obbracciam se